Vidjevari di Udanda Gajanani ti Devantaka nasha karin Alambata Gajakarna Gauri suta Sidi priya Sumuka Svara Tarun Udanda Varaganapati.